0: questo è il grasso puzzoso Billy Goat, Billy Boy in carne e ossa. Come ti porti? Tu, gonfia palla di grasso puzzolente, unto e bisunto, ne gradiresti una nelle balle? Se di balle ne hai tu, gelatinoso eunuco.
1: Attacco, boys! Yeah.